վեր կետարնում սրդի սխոպքի, օրերի փայլը այս բրակ, ահ,

otherwise.

0: About my brother's wife's breasts.
1: Oh God.

0: vai su Rebaldela.
1: Cosa fai tu stasera?
0: Rebaldela!
2: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

E casca questa metrica sulla schiena di chi sola se la merita. L'etica, la pratica, carica il segno tracciato, meccanica vedica. Vieni qua, portami in camera, rubami l'anima e rendila su carta. Ehi, rendila su carta. Dai, yeah.

just my boyfriend. No,

0: La chica Mira ha llegado a su fin.
1: Up there, Mira.

un bel dì, vicino a che portiamo chi, che arriva una macchina, che è giovane, che domanda, ehi, mamma, sei a lui, sta facendo per piacere la strada per andare alla porta Forlanini? Non so per andare alla porta Forlanini, signore, non sono mai stato io per la porta Forlanini, scusi. La strada per andare alla Toscana almeno la conosce? Sì, Toscana è il sud, adesso! E su dove è lo scalo? Compagni mio è lo scalo! Mi dice che mi sono la macchina! È bella questa macchina! Sono mai stessa la macchina, mi dice, signore! Cosa sta la macchina, barbon? Dimmi la strada per andare dello scalo piuttosto, se la conosci! No, il compagno mio è lo scalo! Che li faccia venire sulla macchina? Anch'io! Vengo anch'io sulla macchina! Vabbè, sei sulla macchina! Bella questa macchina! È forte, è forte! Sono mai stato sulla macchina io! È bella questa macchina! Ferma, signore! Che mi sono arrivato! Sono arrivato lo scalo!

0: Alleva all'iniclicero fosfato e bromo televisionato grammi 003.
1: Ah. Piglia della pastiglia, sienta a me.
0: Dindo scura una gatta, masta canna una sarda. Doce doce mi guarda, se struscia mi agola e fa.
1: Sienta a me vatta cucca, sienta a me vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

Alleva l'iniglicere fosfato bromotele visionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina nacustata fiorentina mortadelle due panina con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina grammi 003. Ah.

una serata così noiosa. Oh no, mi creda, mi diverto molto, son solo un po' in sottezione, però mica le dispiace se accendo la televisione. Ero lì in un'orgia e per primo mi fermo, ma man mano anche gli altri sono distratti dal telescopio.

0: film d'amore, un po' vecchiotto, sì, ma niente male.
1: A me piace perché alla fine i due si sposano.
0: Ah sì, anch'io sono per il lieto fine, mica come quei film moderni lì che non si capisce assolutamente niente. In fondo sono un sentimentale. Scusi tanto, non ho mica visto le mie mutande.

Sono il dritto di Chicago Sugar Bay, deputato del distretto di Sing Sing. Quando vedo una ragazza, quella lì diventa pazza, perché Sugar tiene o fascino la te. Quando il grande poliziotto Peter Kahn fu in un bar di Cincinnati un po' villano, lì per lì, senza riguardo, sollevai un gran biliardo e glielo misi al collo come un astracano. Quando ad Hollywood per caso capitai, ad un pranzo con Kim Novak non andai. Di risate sempre ghiotto per veder Gianni e Pinotto, anche un bacio ad Ava Gardner rifiutai.

Sugar Bang. Ho una villa riservata giù a Sing Sing. Sorridete e salutate. State attenti o le buscate. Sono il dritto di Chicago.

0: si liberava e si... Il re, l'imperatore, il vescovo, persino il cardinale gli han portato via la casa, il cascinale, le mucche, le galline, le uova, la scatola di cacchi, i dischi di Little Tony, Orietta Berti, il violino, la moglie.
1: E poi cos'è?
0: Un figlio a militare. Oh beh sì, beh, oh beh sì. Gli hanno ammazzato anche il maiale. Sì, ma nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi lui ridacchiava.
1: Non era male.
0: No, non era male.

Longo Fanfani Moro e giù Barbera, Gianni Rivera Mao e giù Champagne. Guardi, stia attento, lei mi sta offendendo. Uela, come ti

0: cheiro, Estocajim. Miga de andar laborado, man.
1: Io devo anche portare fini a scuola.
2: Ma state sereni.
3: Siete su Radio Estacchio.
4: Radio Stacchio, la radio che ti fa perdere il lavoro.
3: E anche la scuola.